Olio, quaunen harule mei che tu cur las gali horsos, quanda plu gran sureglia usundu tu sule e esaras estorsos. Cau cop, lu plases barluec dens hatates che l'arrugagno, e l'unanda rei bruil cum lumunar trufec da rides escargagno. Cau cop da vega i tan supui du seu bruslas la blu raso, che vedem es litas, vero, da plu cap cui nu stolio de caso. Garrudio cum i voludo, regan tu dus le steloiauno, su nei aires luex au servei de biscor, che la vulenta dauno.